mote. Kirimote. Kirimote. Asambe kajene bati. Kirimote. Kirimote. Kirimote. Kirimote. Ah, Kirimote.